0: de misericórdia, vida, doce esperança nossa salve. A vós, emo, e fiões e lai de Eva, a vós suspiremo, gemendo e piandendo in questo val de lágrime. Ecco la avvocata nostra, e si vostri occhi misericordiosi a noantri rimirai, e dopo de questo esilio, mostrene Gesù, benedetto frutto del vostro ventre, o clemente, o piedosa, o dolce sempre Vergine Maria.
1: Supplichè par noantri, Santa Mamma di Dio,
2: perché saremo degni delle promesse del Cristo.
1: Vergine de Fatima,
2: prega per noi altri.
1: Sia lodato il nostro Signor Gesù Cristo,
2: che per sempre sia lodato.